0: questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta Pilloso e basta.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Michael Dr.

Esatto. Esatto, adesso voi due. Siete caldi? Yeah! Avete spostato la macchina? Yeah! Anch'io! 1, 2, 3, 4! Esatto!